0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sedere?
0: Oh, la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e incendio.

0: Giochiam!
1: Giocar, sì, il tiro è original. Il galantuo non ha la faccia scaltra.
0: Posso parare? È un'arte come un'altra.
1: D'accordo, andiamo.
0: Va bene.
1: A qual gioco giochiam con questa sposa?
0: Alla morra!
1: Sia pur.
0: Ai sette punti.
1: Sta bene. Chi primo li farà di noi, si tien la moglie.
0: Tocca.

0: 7.
1: Il primo punto è vostro.
0: Punto mio. 8. 5. 9. Resolvo la pariglia. 9. 7. 9. 5. A voi.
1: 2. 3. 6. 3. E 2. Voi portarete.
0: No.

0: l'arpia guadagnar.
1: Perché voglio evitar,
0: perché voglio evitar,
1: perché voglio evitar.

0: eterno allotto,
1: ha perso il fiocco,
0: il lor complotto,
1: piglia un pannocco,
0: spento di botto, resto il padrone.